Shut up, bitch. Mother, what be in the lab? He needs a second. Yabo, babo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, cap